Eppure un anno dolce, io la sua man ti chiesi. Ondi sentisti? Ed or che più fortuna a me spira seconda, or che non

fiella duchessa, il detto mio confermo, di Rodolfo nel seno qualcun infermo il delirio, s'ha preso amor che spento fia. Di Luisa il cuore, mai Rodolfo